0: you shop. Remember, swipe your MasterCard every time you shop.
1: Nous sélectionnons avertis ou pour point précaution de la saison cyclone salaire. Ni un petit commission qui a eu un dos protéger la vie ou être propriétaire. Couillez le silex avant ou trim et bien couper pied bois qui pourrait ligne électrique. Veillez pour ligne courant électrique avant ou monter l'échelle. Faites assurer l'échelle, scaffold et bout d'outils ou casserie pas venir moins que 10 pieds hors ligne courant électrique. Pas jamais servi appliance et bien outils qui casserie courant électrique. De wou côté qui mouillé et ben en la pli. Ça c'était en commission Rod Lucilet.
2: Lucilet's remote options are available to serve you every weekday from 8 a.m. to 4 p.m. daily. Call or send a WhatsApp message to 285-6796, 285-7859, 285-3593, or send an email to customersupport@lucilet.com for assistance. Lucilet encourages you to use the available options for doing business with us remotely.
3: Mauvais, c'est pas blanc, mais t'es bagaille, c'est vrai, c'est vrai, y'a un homme qui file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file, file